Ke go lebogile ga di kgolo ga di tshwane ge re le kola mesong re go etsa ranta re kishwa ka di ranta tse le sometsela le di sente tse masome nne ge ba petjwa le dollar ya United States of America ge ba petjwa le pound ya Britain re kishwa ka di ranta tse masome pedi tse le di sente tse masome shupa ge ba petjwa le euro re kishwa ka di ranta tse le sometsela le di sente tse masome shupa pedi euro ba le re kishwa ka dollar tse le di sente tse le some nne dollar ga ba le re kishwa ka di ranta tse le kgolo masome tshela pedi go isha go di sente tse masome shupa go yen ya Japan ge le nageng ya China e rekišwa ka diwane tse tshela le disente tse masome senyane šupa nageng ya India e rekišwa ka dirupi tse masome senyane nne le disente tse masome tshela tshela re ruma ka theko ya dirafe ga re thoma ka gauta yone e rekišwa ka didolare tse dikete tse tharo makgolo tharo masome seswai tharo platinum e rekišwa ka didolare tse sekete le diranta tse makgolo tlhano masome nne tharo ounce ge e le oli e tala sa tlotlago ya brand e rekišwa ka didolara tse masome šupa tharo go iša go disente tse masome pedi pedi barrel ke tsone tseo tsa mebaraka ke lebogile thobela.

0: $199.99. Le 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $27.99 fela. Dintshola ka je di khwetjela mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest go fitla ka di 12 tsa July. Ga ShopRite fela.
1: Jake di tlalemiso o thobele FM le Lethabo le Joy Mathato.
2: Fresh nambitse le Lethabo le Joy ilaga mathato.
1: Khamo le Iga go shesese.
2: Iga bona ka mono studio.
1: Rete tsana lwena o ya go sela. Thobele FM

bar ya ba bluku ke le gore ro fa yona go thobela FM ditlalemeso iri ya boshupa go dimoga tlhogo ditaba tsa lefase di fetogile stemiso maibela o re tshware tshona mo shati.

Ain't no mountain high enough for John Marvin Gaye. Ke leng gore fetsa go ekwa ya boraro. Ke tharo tshe re re di bapalla batho ba leng gore ba bele go kgweding ya July. Le khono e le letsatsi la lena la mathomo la kgwedia lena ye botse kgwedia lena ya go tlala ka go dira go loka kgwedia lena ya go dira botho. Kgwedia lena ya go tlala ka go nyaka go aga malapa. Motho e leng gore a ka go fa cent ya gago ya mafello a shala a sna selo. Re be re di lebisa thwi. Golena ge le ga bele gona re le ba ditemetsela tsa era be le re go re ka bele gore di fetogile ge di tla kae ge re boa re go tshepishitse pele ga re tsana go ka re lone rena ya molao o reng e tla bele ge re go botsa gore ka bele gore house number 66 nna ka bele gore nomoro ba nna ngwa go go mo semetsela tshela re ya kae re ya gamang ke ga gago ke ga geno e ka bele gore he ba nna dikiti tshe mo semetsela tshela di ya go wena go mo yona Hey, dilo tele di tshe wena a re tshe sebaka sa re le betu di tabentse e re o bedi.

0: Yeah, o moka questa Paulina gona go sheng yeah, se le masterpiece, Venom le shishiliza saka mama. E ka bona re di bile go di ntlhagolotsa ditaba. Fela pele re tsena go di ntlhagolotsa ditaba. Tse dingwe tsa tsebeno re ke dilo tse botlhokwa o lokelang go di tseba. O ska tlhora re go plug chidi.
1: Aga, ke mantsha o tlogele bo pele bo tjela pele. E bile di go di ga di swane, di go di tse dingwe di phala tse dingwe, e bile mola go pitlagane gatelelo e tloga ele ya khonte ke ka fao wa ke more tla go boledishana lo wena bele ka ba Metropolitan ka ga khava yemtsa ya poloko ya No Lapse Funeral Growth Plan yo ile fao ge o gona wa tlaleletsa ge o na le bonnyane go me khava ya gago ya gola ge nako e ya pele dula o hlwaile tsebe.

dilo tse di botse ga a ona gore di seke tsa sepela le tse mpe tse digolo tse di tlang di tlale tse dimpe a ke re ngwana mama tswela pele o gole tswela pele o ithute re tlhompa brand brand a e gole e godise ke mmino re nyako khutsetse tse ngwe letlakeleng la gago tle dilo tse dingwe tse re sa di tsebeng re sa di kwešišeng re na re go se ba bjale ka modiragatše tswela pele o diragatše tlhe ngwana mama re nyako go bona le wena o bolelela le magarteni ka kua ore magarteni a gona o bile bole a fele le maina le re ke big sova magarteni a ore big sova open a bule big sova close a tswalele ke tshwanetse go boledisana le wena re go lakaletsa matlhatse le matlhogono le mo go thobela fm re re talente gago a e gole re nna ka ena mokgone o re thomile go gonosetsa e tlo gola e tlo fitlha kwa pele ka moka ba thomile gona fa ngwana mama re leboga ga o tlhomphile go tla wa boledisana le rena ka fa ke re ngwana mma re a leboga ka gore le motsele jwa thobela fm nna re dirile go lekane le nane la mosolo bo ka mosolo tsetsi la go sasa re tlo ba re latela ka metsotso e ka kwa metlhano go tswa e leng e le rena ya bo supa ka lebaka la mogopo wa lefatshe nna ke na gone di the host ke na lelo kwa ga matlho re dirile go lekane ka gore ya le re sitela happiness to mo make o tlo ba le wena go lenane la moremo go le wa thobela fm tsa mafale a lela mola moshate.